mia superba e canto le dici e la mia cara prole a porirli mennei folle, folle che sei ma non avrati così eretito errore impunito il tuo cuore se non curasti del tuo prenze di fede.